sociale e chiara in altri modi. Non siete ungheri che facciano i visiti, facciano i visiti, facciano i visiti.

Non, sono sì, gli elefanti di Sant'Ono, Che sono programmi per il chiamano, perché c'è poi, perché di Sant'Ono si ti muove, e vuoi non prendere camarodo, E poi prendo, vai solo sì. Adesso sono sei sette anni, per andare a valere lui, la valigia lui, fantastico lui. Allora impari prima.

0: Les voix étranges sur Radio Vassivière, 88.6 FM.
1: Brutpop milite pour que le handicap monte enfin sur scène. La présence des handicapés dans les salles de concert devrait-elle se résumer à une simple rampe d'accès et à des WC adaptés ? Non, car comme le dit David Lemoine, cofondateur du label et chanteur du groupe Cheveux, il n'y a pas meilleur médicament que d'être applaudi sur scène.
2: Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b